elegante, quella chioma, quell'aria brillante, quel Vergilio rondesco color, quel Vergilio rondesco color. Non piovrai,

per Valoni. Con le neri e scioglioni al concerto di tromboni, di bombarde di cannoni che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non ti avrai quel pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quel